0: bringing the beat.
1: Sabe aquele corno conformado? Pois era esse.